Io ho che bamba ganga fa mena ta tai be be lotto freclo ai be usbear bar zone mana tu i etau cleaning liquid owa cleaning liquid ma de ne da ukina fufulu mo fa kana mle le ki lotto fare ki peito a che te pire ai si pe mo lotto peito ma u cotoa i frimo che a me lotto freclo ko ia ai spare bar zone be fo ki ta ukina fufulu a frecau kau pe mo bathroom ma wa tu ia gerno fufulu ke taila ko horisi kai be foki ki he bathroom ki lalo pe be foki ki olunga ma ko to am pe he dai mini e lotto freklo ko ia a spare ban zone e he pompongini pe ka kenga tai ma teni bambo e hina fufulu ki he toilet ata ata be hu fanga fanga tapu ke lanu ma a mo fanga fo ofa pe namu le lei bambo toilet o ku ma u mari ko toa a me lotto freklo ko ia ai ha a spare ban zone me lotto nu fa.

Io autore ma che da fare farsi coia, ben da un po' clamma, ma vale che vuoi, ben bel lotto fare che lo coia, a spare by John, manatoi, American Fresh, a new era off, con come autore e di gente dai mini, io e da un cleaning, manatoi, osi mau marico toa, a me lotto fare che lo coia, a spare by John e da fare che coia che è da un hina, ben mo e da un pauta fo, e classi che, ma te te vuoi dire, e frema manam le lei, e me he lotto fare che loco sbe manchon on angalo eta baby care skin sensitive eta unga hi pauta fo ba mo eta unga hi me loto frek loco ia ai sbe manchon eta fa ki ko ia ke eta unga hi hina pe mo eta pauta fo e klasi ke ke he ma o tete we are i he frame ma nam le le me he loto frek loco sbe manchon on angalo eta baby care skin sensitive eta unga hi pauta fo ba mo eta unga hi hina fo liquid e yo ke eta pe